0: Linda.
1: Zikirire.
0: Paka kurira kisoteru.
2: Emu itansike.
0: Tujia kuria. Tujia kunywa. Eno gene uruguma.
1: Pame chizira mfumbi mwe.
0: Emu itansike. Johnny Black aja. Biwagidwa. Pame penkoni. Hama kore ya penkoni. Fermented vivare jezi.
2: Tem penkoni. Sala udile sopo.
1: Stare shaini.
0: Guria kivaksi.
1: Chatele kera.
0: Zika elektroniksi. Aisha bedingzi. Kenwe diyo transportazi. Jeuse koko. Luto masako. Yone construction zi. Emu itansike. SM sounds and events zi.